0: ska FM mona re ten seba o heta gona nya ga FM de a Donald tete tsane cha o tene tsantsonisa ke eng tsamjete xa e kutshwara ha mapontse gwana mgate go ya tek ya ga ham na ite duete tsantia kona jikate o mapontse tshe go ita o ke ya gwata ra tsabate tamate ke eng kara tuwa tante xa e kwa e ga tsame yere go a Kimberley studio so ka hito te o
1: Exka FM 107 o no nyega tsaika kung sa tsinza senate kwa naika South Africa kwa uru bora referee ma sikukara ko muano kwere di reta nga kwa naika South Africa kwa kuwa ko khavana ga fierta ga pende go ana barbarians kwa gwana mka sesen tenda takatino aphelele fasi South Africa kwa full backam para ama kwana ka im ankim astambia na ata jeruku iveta tinu boraki cha a khareki nyama kota tebe sen jabe ki nyama na he cha yihi nu kai ka bora 740 minute ka okrina tahano tum hundam kontali ka toroka kome hambri beneditum jati khate no kai ka try South Africa ko havana Wokiri nako, feifan fiyerta, kwa.
2: Honor ten siyo, peneha FM ya hambri bini jitu ta. Kajala ka itani, kain nawaju, jok amari gin nawaju. Ka minita wa akhi fiyerta ke bola ha, boka sa babarien wa. Ka ya wa season 20, feifan fiyerta wa yi, boka wa feifan fiyerta, ta babarien wa season 20. Ta bola nwigi ya, ka ike kawadze ya, hal temichik dege cha, tagi ke chaya refri ka ge un sing ma wa chi thi thun ta ya thogi panga ta nga ka ni ni ga un spun bo ge chal bhola ni ta fa fiar ta ta ka khol bi kha ta pin no tin tu ta pin nal ki lag ga wo khui ta ka un kha i kha se bi fiar ta pin de ta i chua am ko ma hu le gha yi hin sa chi dong ha ko gi chi bhola e bo ka sa babarin dan wa us ka pu bi chen han thok wa ka ni ni ka ma bu bi ta za Renard Kulabi
0: Unherten 7 o heta gona 9 FM tsa maqese ka temone te ke fere tsa makota o 20 minute se go tao nge kara gwana tsom ku borate o ra Kimberley studio soka na nge o tsate tsa ntseone sa 20 tsamtsi a garoko a hatende Humphrey Benedito na Ricardo Juara ta tsantseone sa se go tao tsutsuwa gwata tsom ku borate te te swere mate ne ti Renard Kulabi ka punda platform 10 studio soka se go tao jamana gwata tonde ne teo jama se go tao seis iri se ka gere ya gweti ya bana ta a tsamtswa jite wo te tsinwa ga te tla e kujika tshutshuka ta ne ti ya bana ta bisimisi go di tla e kwa bisimisi ta mi te go ete motsan o nyo kara tsone sa tseka tengke o khwete ku bisimisi nyam ta ti platform 10 kim kona ku bisimisi te khawa gwe ne te a tsaya gwe bisimisi anata qewe e qwe bisimisi anata manda e qwe kona ke tsa mtsika te kwave anja tse u go tswi anja te kwenye ke heta a tsa kunwanyam kona u ntse tsa swegwe wo sa tsa tsa tsuna a swere ma sa tsuna a tsa tsetsa a gona tsuna muwa hina tama tsa dogo ga tsa mik e tsuna boroto tsung o tsa qogoro gwa e tse u di a ne na da tsa nyama go tsa u a e swa ga tsuna boroto a tsung ta hireta a kona tsika tsana o nyo kara tse u ne sa tseka tengke u khwetete te xa ite tshetse ku te xa ku manotsi a te garoko no bisimisi so ane te mute muto ku bisimisi nya mtati mboroto di tsungwa tsunka a tsantsone sa tseka sweet ye di tsunka a tsantsone sa tseka tsepsi di kya e kweta u tsunka a tsantsone sa tseka a go jite go ubeta tim kona bisimisi ta mete go tsan o nyo kara tsone sa twen go na tsan o nyo kara tsone sa tseka go arati me ka re kona bisimisi te mutsa o tsuya ga tsuye tseka ka go ba tsa o tsuya ga tsuye ha sa ka go ba kona a bisimisi se tsubona go ane tsa o khona a te nwa tsa o khona nyama go tao tsa wa a tsamjika te mutsu no boroto etsa tsungusa kya te ndle wa ba doropa shoka kunwe tsuno tsung boroto no tsangwa ga tete tsung amboroto e a temu a gone go jiti bisimisi so ane shoka kona tsika tengi o khwe hiti yo temu dimantse mi ya tini tsa tsone sa tikikenya te platform 10 so o tsubwete o se o se kitin kona te uta kona te kingwe kwe ta uta kore gwa nwe a kona tsika temu tengi o khwe te ten te tsai ku te a o kubem kwane tsem go se o kae kwe kan o yo kare tse o ne se tseka tenge o khweno tete nqomse gonke tswaje temike nqenge o khwena qaisa shure akurika gwa hena shure tsoke kongwa go gerena hena ta gono temong ga tswete tete nqoma gono tete kae ko ne te kae ko no temi mana bisimisi ahisa kyate ndate qhawo yo ankhona bisimisi ahi mana kaisinza qaseni sakyate ndate qhawo no ana kaisinza qaseni mako khwena odzao mana dzao ga kwane le ukhete u anishoka tesiye de camtsika temono qa dcini dzao oqhu acoxe u anishoka timiyago no xa wesen qwa qanu kunwa qwene sichazi okadza wa qonti a qancewuni sa shubube akothi angwe achadi ekama cha huwa kwa komboroto di gyawate akwana jika temu te kai kuno temu tunu tuwa tama zao jinta te shurika agureta no bisimisi kwa di nyama tama tenta bisimisi kwa jete shurika kwe te kheru kheru kwa kwa kwa kwa kwa tau uwe kunka agureta kwane uwe tehe te use usikiti akwana jika hitio temu te tuku tokuka tenu o akwe awo sa ukamziki temu akwe togluwa kwa tatu tokuka ngweno o nukwenye siki tama ata ira tokuka gweno teke subu agwe aji iti u studio soka hajine to uchaka wesendra ti Reinhard Kulabe kapunda kwe te ha kwa nungwe teke wako kwe temu no kia ogwe Kimberly studio soka kwa na etiwani soka ha tika itonde tuwa gweta na tisi aka gwe maka mzika te kusi na gureta. Hiti yote dangwe ngoma mata kuma mbango ndi ngwe te kama mata.
3: Ndeku kwa te kusha kaya mahunyo dara teka ndeku kwa mama teku kwa kwa te barangiti ndeku kwa mutate kwa mama na kwa tango teka iko mahunyo te iha ngonde ema ngo te kabisha na hunyo dara teko jazawa kwa Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on